come vive che ne muove corpo sbrito sono nove lumen se la tempo pove spiritus tu si lo corrove che ne muove ritus sono ritus